0: Mainstream Live Low Topic.
1: Low Topic.
2: Low Topic.
3: Low Topic.
0: Ciao. Questo è un live di Low Topic. Vorrei solo dire una cosa prima di iniziare. This music is against fascism.